0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

0: Dai, tolgo le cuffie! Tolgo le cuffie! One, two, three!
1: One time!

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Original Disco Calcio.

I wanna get

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Oh pastore, c'è da spostare una pecora.
1: C'è da spostare una pecora.
0: Ha saltato il recinto.
1: Sentendomi siete.
0: Sentendomi siete.
1: Perché non venite a aiutarmi?
0: Aiuto.

spostare una pecora ha un mandato di cottura a 100 gradi. C'è da mangiare una pecora. Sentendomi siete, hanno investito una pecora. Una pecora è stata investita. È un diesel!

porti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io.

proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Sì, prima l'ete vassa, poi l'ete lassa, non c'è capisci niente come mamma tassa. Tambricchia e poi sbriglia, c'è compazzisce, però si te carizzi, tu t'addormisci.

0: vogliono, picchi da ogni ricetto cacciano un capriccio, la donna riccia non la vogliono, la donna riccia non la vogliono.
1: Ma poi la donna riccia?
0: No, no,

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile è meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batta tempo, e quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene.

prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti più a fianco ed indicava su. E quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocio un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi, e io ci sarò, comunque vada.

così facile, credo, amare una persona fragile, meno linda, cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia ha fatto un cuore in più.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: vabbè, ma adesso basta. Ma mi sono stancato di ballare. Con me? O con lui?
1: Con nessuno dei due.
0: Come nessuno?
2: Amore, amore.
0: Figura e mezza l'abbiamo fatto. Non ci credo. Sei tu. E vai. Vai. Amore, vieni.

Ecco qua, è arrivato il provolone. Ancora non c'è la grazia. Grazie, grazie Sciacchi, grazie a tutti, buonasera da Micione. Per adesso solo, aspettiamo la grazia. Per grazia ricevuta.

17:57 del 3/8/2026. Alla console al momento c'è solo Micione. E la mammina non è mai puntuale, grazie.

È arrivato Maurizio, il primo papero. Ciao Mau! Grazie, grazie Maurizio. Quindi diamo la buonasera Bunker Cute a Azzurra, Maurizio il primo papero. Poi abbiamo Marika, Janez, Andika direttamente dall'Ungheria, la nostra DJ, grazie che l'aspettiamo. Fenice, Crow, Alize, Paola, Becchino, Cyberman. Poi abbiamo Whisky Pirlotto, Samuel, Bello, Melody, Sciacchi, Felix, Micione. Abbiamo anche Janez. Janez, buonasera. Saluto anche Daras e Elkal. Sono trasparenti, però ci sono. Buonasera, Elka e Daras. Quindi Maurizio, ti presento la nuova DJ, la nostra DJ Grazia. Grazia, ti presento DJ Maurizio, detto il papero.

Oh yes, yes, yes, Maurizio, tra poco poi arriva la Grazia qui live con me. Grazia, se non lo sa, la mia nipotina ancora non ha 10 anni. Ciao Elka, grazie.

0: Bravo, bravo, Bau.
1: Il trigo è entrato alla flore, eligio l'amapola.
0: Molto famosa, musica latina. Quest'oggi si parte col El porom pom perom però.

viva la musica latina, viva la bella musica, con tutti i DJ di Radio Sole e Luna. Abbiamo un vasto assortimento, eh.

ne arriva una ancora più bella. Latino, la collegiala. E lui si chiama Gary Love.

ancora il palinsesto di stasera, vedremo tra poco, dai. Lo leggete? Con tuo libro scamini. 19 di ricordo c'è Frenzy. Vediamo un po', 20 Sciacchi, 21 Carla e Claudio, 22 fino a tardi Charlie.

possiamo anche tagliare, perché dura tantissimo, più di 7 minuti. Eccola qua, questa è la versione dei Gypsy King con la cucaraccia. Non te ne falta.

Vediamo se le piace. La canzone si chiama Stella Star, Antonello Venditti per Shaki. Mua, mua, mua, mua.

18 e 19 minuti, suona Micione. 3 agosto 2026. Caldo da morire, umidità tanta. Fino a fine settimana sarà così, poi insomma vedremo, dai, speriamo bene.

0: E
1: la prossima canzone è... La prossima canzone si chiama Paris Latino di molti cantanti.
0: E si dà la buonasera alle persone.
1: Buonasera a tutti da DJ, grazie.

0: Un saluto a
1: Azzurra, Marica, Yanez, Andica, Pati, Fenice, The Crew, Alice, Felix, Paola, Ciro Becchino, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Samuel, DJ Bello, Erika, Zara, Melody, Il Nonno, Migiora, Shaki e Bunker Kit.
0: C'è pure, forse è trasparente, Yanez, l'abbiamo detto?
1: Sì.
0: Abbiamo detto tutti?
1: Sì.
0: Ok.

0: Adesso mo che canzone metteremo? Secondo te?
1: Secondo me dobbiamo mettere una di Mango.
0: Una di Mango, lo conosci bene Mango? Sì. Una a caso?
1: Una a caso.
0: Ok. Grazie. Elka che ti dà la buona diretta.
1: Grazie Elka.
0: Sia. No, come si dice in polacco? Boh, non lo sappiamo. Ok, grazie Elka.

0: Vedi un po' che ti saluta. Ciao, grazie, sono pure io. Uffa! Lui è così. Allora, perché lui, quando sente le donne, non le piacciono le donne. E non so perché. Sto scherzando, dai, sposatissimo. C'ha tanti figli, non mi ricordo, 38, 39, ne ha, sì, è molto famoso. Ok, allora, quindi abbiamo preparato una canzone di Mango. Lo vogliamo dedicare a Maurizio?
1: Sì.
0: Il papero. Un a caso, io ho scelto...
1: La rondina di Mango.
0: La conosci bene?
1: Sì.
0: Ah, è strano che ti piace Mango. Sa, pensa che è morto, che tu non eri nata.
1: Ah.

La rondine per Maurizio. So che Maurizio piace molto Mango. C'ha un amico che fa il cantante, così si esibisce nei locali ed ha la voce di Mango uguale. Cantare Mango è molto difficile, ce la fa soltanto l'amico suo, che comunque non mi ricordo come si chiama.

0: Quella di Zucchero, va bene, tu lo conosci Zucchero?
1: No.
0: Ma è strano, ma com'è possibile? Vabbè dai, lui c'ha 60 anni, tu ne hai solamente 9. Yeah.

0: adesso scorre il palinsesto. Vuoi ricordare chi viene dopo di noi? Abbiamo
1: alle ore 18 Migione Grazie, alle 19 abbiamo Frenchy, alle 20 abbiamo Shaki, alle 21 abbiamo Carla e Claudia, e alle 22 abbiamo ve lo ricordo.
0: Io non mi ricordavo invece. E poi perché... chiude
1: e chiude Shaki alle ore 23.
0: Ti ricordi tutti?
2: Sì. Stessa luce.
3: Buon amico, aquí Charlie de la Argentina.

0: Cederò, cederò le mie quote, Maurizio, cederò le mie quote, tanto di cappella la nostra Grazia, che non può che migliorare. Sistemiamo un po' i giri, va troppo veloce, no, poi la canzone finisce pure prima, perché va troppo veloce il disco. Lui si chiama Zucchero con...
1: Zucchero con le mani.
0: Dice che con le mani sbucci le cipolle. Ma noi usiamo le cipolle che si piange, ci sono quelle che non si piange.
1: Quelle che non si piange.
0: Meglio quelle che non si piange, quelle di Tropea, quelle rosse. Sono le più buone, te le mangi tu?
1: Anche perché si piange per il mutuo.
0: Si piange per il mutuo, ha detto, ma non per le cipolle. Le cipolle è fesseria, dai.

Frate pelato, ma che fa il frate? Ma che, allora, ho capito, lui lavora nel convento, fa il frate. Lo chiamano frate pelato. Ah, detto Maurizio il papero, detto il frate pelato, ok?

0: ha detto grazie, che vuol dire continua ad ascoltare da AXT, sicuramente vuole dire Alexa, giusto? Bel brano per tutti voi, siccome che è inglese, io l'inglese non lo mastico, lo sa parlare meglio, grazie.
1: Paul Morant, Love is Blue.
0: Ok, Love is Blue. L'amore è blu. Tu eri nata nel 68? 1968, no. 2000?
1: Io nel 2016, la mamma nel 1934.
0: Mannaggia! Manco la mamma era nata.

0: Ciao Axel, non mi ascolta, se non mi salutava. Axel! Micione e
1: DJ Grazia.
0: Eccola qua, salutiamo Katalin, Kata.
1: Ciao Kata.
0: Da Micione e da
1: DJ Grazia.

0: facciamo fitness. Tu fai fitness?
1: Facevo atletica prima.
0: Atletica?
1: Sì, adesso invece pallavolo.
0: Vabbè, facciamo finta di ballare latino. No, alla scuola di ballo della zia Viviana, perché questa canzone mi sa che l'ha fatta tanti anni fa, fitness. Ok? Allora. Ascoltiamo.
1: Batuca Power, solo musica. Di Bendita.
0: La canzone, no, la canzone si chiama Bendita. Grazie Franci, da parte mia.
1: E da DJ grazie, ciao Franci.
2: Con essa violenza del corazon che le mette fuoco all'amor con tu calor, ay no, me gusta la magia de...
0: Hola Cata, hola Franci.

0: Abbiamo nipotini, Frenzy, per poter ascoltare qualche tuo nipotino a casa, Frenzy? E così facciamo una diretta, io con la Grazia, te con una nipotina, poi Shaki con Samuele. E c'è Samuele con il nipotino, uno solo ne ha.
1: Poi c'è... insieme.
0: Sono già due, Carlo, ecco, già parlo troppo, tutte e due, se figurarsi se metterò pure un paio di nipotini. E Rita non ne ha nipotini, ma sì, però abitano, che ne so, a Torino, che dico, lontano, eh. Sta sola, Frenzy.

0: Io non so se Grant è stata promossa.
1: Sì, non è stata promossa.
0: Devi fare cosa?
1: La quinta.
0: La quinta. Voto? Che voti?
1: Ho preso qualche distinto, ma per lo più ottimo.
0: Allora, qualche distinto e tutti ottimo. È andato meglio di me perché io ho distinto.

0: questa canzone, sistemiamo i giri, si chiama canzone, questa canzone si chiama canzone, che colpa mia? Allora, fa pure ridere. Canzone, Vasco Rossi, questa canzone ce la dedica Shaki. Ciao! Saluta Daniele.
1: Ciao Daniele, da DJ Grazia.
2: Mentre tu non ci sei più. Mwah, mwah.

0: cantante italiano che a te piace tantissimo?
1: Serena Brancale.
0: Mannaggia. Ma quella è leccese, è pugliese. Che doveva venire l'anno scorso, poi si è rifiutata. Doveva venire a Francavilla, poi ha deciso di no perché, siccome che aveva un concerto nella zona nostra, ha detto: io se vengo a Francavilla, che non si paga, va a finire che poi al concerto non viene nessuno, perché si paga. Mi vedono a Francavilla, ma non mi vedono al concerto. E non fanno incasso, allora rifiutò. Vabbè, a me non piace, perché è antipatica, ok? Però ascoltiamola, dai. Ecco.

Al momento Vasco Rossi è il più famoso in assoluto in Italia, almeno tra i giovani, fino a 60 anni, poi dopo, perché lui canta, che sono 60 anni che canta, mica da poco. È vecchietto, però ancora canta bene, dai.

0: Mi sento una gitana. Eccola qua, ve la dedica a tutti voi.
1: A tutti.
0: Te, grazie.
1: Da DJ Grazia.

0: E non vediamo più la Cata. Catalin, che fine ha fatto Cata, Cata, Cata? Ah, ma ascolta dall'esterno. Ciao Cata, torna,
1: Torni sempre al tuo paese.
2: Scendo di sciuri la vita che scorre tra le luminarie, mi accendo. Rosalia mi aspetta al balcone, mi bacia con gli occhi ritorni.

questa versione spagnola di Questo amor non si tocca. Chi la cantava? Il fratello di Marcella Bella, come si chiamava? Deborah. Gianni Bella. Ah, però la versione spagnola la canta Yuri. Este amor no se toca.

0: che arriva fra 10 minuti?
1: Fra 10 minuti comincia Franci.
0: Dalla Francia? No. French, si chiama French, però è italiana.
1: Sì.
0: Abita a...
1: vicino a Rimini.
0: Prima, quando Rimini. Noi prendiamo la 14, perché ci siamo andati, tu non c'eri forse.
1: Me l'ha detto la mamma. Quando
0: però, con la mamma siamo andati a Rimini, siamo passati da San Benedetto.
1: E forse devo andare per il mio compleanno.
0: Dove?
1: A San Benedetto del
0: E perché?
1: Pro. Perché ho voglia di farmi un viaggio.
0: A San Benedetto proprio deve andare. Con tante città.
1: Perché ma voglio pure incontrare i Frenchi.
0: Ma scusa, la Puglia non ti piace?
1: No.
0: No? Il Salento, ma fai cattiva pubblicità. Salutiamo Angie, buonasera Angie, da sempre da Micione e da... Vabbè, mo sta bene l'estate, grazie. Ciao, buonasera Angie. Vedi, allora Frenzy, vedi che Grazia mangia 14 kg di carne solo la mattina, la colazione sua 14 kg di carne di cavallo, quindi prepara. A mezzogiorno un cavallo intero, la sera una mucca.

0: Grazie Angel, la console c'è pure la nipotina che si chiama
1: DJ Grazia.
0: Quindi saluta.
1: Ciao Angie.
0: Angie. Noi diciamo Angie se fosse inglese, però lei magari ha detto bene perché lei è dell'Ungheria e magari dicono Angie.
2: Grazie di cuore. Questa dovete cantarmela non solo con la voce, non solo col cuore, ma con l'anima.
0: Questa è una live, eh?
2: Stomaco, anche da sotto.
0: Biagio Antonacci. Buongiorno, bell'anima, live. Dove? Boh.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: ricordo gli appuntamenti: Franci, Sciacchi, Carla e Claudio, Rita, Charlie. È arrivato lui, Eros. Eros?
1: Se Eros Ramazzotti, sei un pensiero speciale.

0: Ancora dall'Ungheria è entrata chi?
1: Amalia.
0: Ah, salutiamola.
1: Ciao Amalia, da DJ Grazia.
0: E da Micione. Ciao Amalia.

0: è arrivata pure la Rita Pavone.
1: Ciao Rita.
0: No. Ciao Rita da Micione.
2: Ciao Rita da Micione, DJ Gra.
0: Ah.
3: Il tuo abbraccio non c'è. C'è un pensiero speciale.
0: Ultimo brano, piatto numero uno. Azione.

0: Ah, abbiamo finito, manca meno di 2 minuti, ma noi dobbiamo salutare. Salutiamo Cata che ci ascolta dall'esterno. Salutiamo la Lola che è entrata adesso, che è la figlia di Frenzy. Ok. Poi salutiamo Maurizio il Papero che ci ascolta da
1: dall'esterno.
0: Alexa. Ok, abbiamo detto anche Cata. E poi salutiamo tutti coloro che sono in chat, che sono
1: Amalia, Axel, Lola 98, Angie, Daniele, Marica, mo ho sbagliato pure, Janet, Andica, Handicapati, Fenice, The Q, Felix, Paola, Ciro Becchino, Cyberman, Whisky, il Pirlotto, Samuel, La Frenzy, Rita, DJ Bello Bello, Elka, Daras, Melody, il nonno Micione, Shaggy e Bunker Cute.
0: Grazie a tutti ragazzi, vabbè la musica è finita, non fa niente, ne mettiamo più di canzoni, noi vi ringraziamo, un abbraccio a tutti da parte di Micione
1: e DJ, grazie,
0: e quindi diamo la buona diretta,
1: buona diretta a Frenzy.
0: Grazie ancora, vai, buona diretta a Frenzy.
1: Buona diretta, Frenzy.

0: Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla.
1: La musica. Le emozioni. I sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Ma buonasera, buonasera a tutti. Ringrazio Micione e grazie per il passaggio di Consor. E tesorina, io ti aspetto a San Benedetto, eh? Mi raccomando, fammi sapere quando vieni con mamma. E ringrazio Shaki, Micione, Dares, Elka, DJ Bello, Rita, Whisky, Cyberman, Ciro Becchino, Paola, a Felix, ad Alize, a The Cross, a Fenice, a DJ Grazia, ad Andica, a Marica, al mio amore Daniele, a mia figlia Lola, ad Azzurra, a Brooker, ad Axel, ad Amalia e ad Angie. E vi auguro un buon ascolto su Radio Sole Luna.

0: E si parte subito con una dedica per la nostra dolcissima DJ Grazia. Per te ho scelto gli 883 con Come
1: Le
0: mai?
1: notti non
0: Tutta per te, cara
1: finiscono.
0: Grazia.

E andiamo avanti con un'altra dedica per il nostro micione. Ricominciamo, Adriano Pappalardo.

E in arrivo per tutti voi Fedez e Annalisa e articoli 31, disco Paradise.

E vi ricordo che in console c'è DJ Ferranci su Radio Sole Luna. Andiamo avanti con Mina e Celentano, Acqua e Sale, tutta per i birillini bianchi.

È in arrivo Alan Sorrentini, Figli delle Stelle, per i Pirillini Oro.

Molto bella questa canzone, Figli delle Stelle. Andiamo avanti con i Luna Pop 50 Special.

0: vabbè, non l'ho trovato lo scooter sulle immagini. Va bene uguale.
1: Una vespa mi porterà.
0: E diamo il benvenuto a Prilli Prilli. Giuseppe?

È in arrivo una dedica per le mie nipotine, Serena e Melissa. Per voi arrivano le Coco Popo.

0: È in arrivo una dedica per Angelo Baffo da parte mia, Biagio Antonacci. Buongiorno, bell'anima. Tutta per te, Angelo.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è. Sei bella.
0: Grazie, Bu. A te un buon ascolto.

0: Grazie Claudio.
1: Tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.
0: Grazie Angelo, sono contenta che ti piace. Siamo tutti.

Ragazzi, la mia diretta è giunta al termine. Ringrazio voi tutti di essere stati qui con me. Spero che la mia musica vi sia piaciuta. Vi lascio delle mani della nostra Shaki. Shaki, sei pronta? La console è tutta tua. Grazie a tutti, alla prossima. Un bacio.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Why this car's automatic? It's systematic. It's hydromatic.
2: Buonasera a tutti. E benvenuti su Radio Sole Luna. Grazie Franci, bella diretta, brava. Iniziamo subito i saluti, certo, un saluto va sempre a chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. E vado a salutare Amalia, Axel, la Jessie, Azzurra, Lola, poi chi c'è? Bubli, Cook, che non so chi è, Rottweiler, Angelo Baffo, Marika, Yanez. A lei Andica, Fenis, The Crow, un saluto a Claudio, Alize, Felix, Cyberman, i nostri bottini, Pirlotto, Melody, Whisky e Samuel, la Paola, Ciro il Becchino e Franci. Un saluto all'amicona Cata, a Rita, a Dice Bello, Giuseppe CT, Daras, Elka e Micione. E poi salutiamo anche Dina, che almeno non si offende, dai, ciao Dina. Sarete in mia compagnia fino alle ore 21, poi arriverà lui, anzi loro due, Claudio e Carla, poi la nostra Rita e poi Charlie. Musica straniera, musica italiana, un bel minestrone come sempre. Ah, dimenticavo, grazie a tutti per la buona diretta. Vi auguro buon ascolto, buona musica e soprattutto un buon divertimento.

0: Lento.
1: Lento. Cierra los ojos y vivamos el momento.
0: Eccolo qui, è arrivato anche Andrea. Ciao Andrea, ci mancava proprio un ballerino, eh? Guarda un po', è arrivato a puntino.

ci calmiamo un pochino con Biagio Antonacci. Stasera l'abbiamo sentito parecchie volte. In mezzo al mondo, io la dedico a chi piace.

0: Le canzoni sono di tutti.
1: Grazie a questo straniero sorriso ho capito che c'è il
0: paradiso. Anche se si fanno dediche, ma le canzoni sono dedicate a tutti.
1: In mezzo al mondo,
0: io te.
1: In mezzo.
0: Ciao, grazie. Ciao, bella gioia.

0: salutiamo anche a Deborah, mammina mia. Ciao Deborah.
1: La rabbia e il tempo, io senza sapere chi sei. Ciao.
0: Vediamo un po' chi se la ricorda. Quelli vecchiarelli come me, e Micione, quello sicuro.

0: quando
1: anche Jesse, Jesse. Immagino. Vediamo un po' la prossima, se ve la ricordate.

Infatti tu non eri nato, dai, hai appena smesso di andare all'asilo, come lo dico sempre che ti portavo io all'asilo, alla scuola materna, vero Giuseppe? Sentite un po' questa, ve la ricordate? Nino Ferrer, Agatha.

0: e la chiave dal portiere. Dove andare? Ma a ballare. Mi commuovo e penso che giocavamo a scopa insieme ogni sera dopo il tè. Ora faccio un solitario, guardo in cielo e penso a te. Agata.
1: Uè, Giuseppe, la pensione è arrivata, eh.

Madonna. Sentite un po', chi se la ricorda questa? E loro sono i Delirium, Canto di Osanna. Però la taglierò un po', perché è un po' lunghina.

Io comunque una diretta con tutte le canzoni che ho di Micione la devo fare prima o poi. È arrivato anche Hulk. È arrivato il momento giusto, Hulk. Ciao Michele.

0: per favore.
1: Sono detto.
0: No, è finita. Hulk, è finita, non ti preoccupare. Pochi secondi, dai, porta pazienza.

arriva, Michele. Eh no, mica devo fare la diretta tutta di micione, oh! Due bastano e avanzano, Volete la poesia? Ma quale, la canzone o proprio la poesia? Proprio la poesia.

0: sì, però la taglio, perché lei è un po' lunga che è.
1: Quel giorno quando io la incontrai.
0: Storia d'amore.
1: Mi spiaggia, ho fatto il pagliaccio.
0: Vai, micione.
1: Mostra.

0: era ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Ora tu vieni a chiedere.
1: Poi ci ascoltiamo la poesia, poi stop, basta.

0: comprato il suo corpo, non certo il suo cuore. Lei mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffrivo.
1: Però Deborah, tuo papà, Celentano lo fa bene.
0: Quella notte lungo il mare è venuta con te.

0: se non ero stato il suo ragazzo era colpa di lei. È uno schiaffo.
1: Altrimenti vanno in Puglia e lo arrestano, lo ammanettano, lo arrestano.

0: Corona.
1: Salutiamo Bobe. Ciao Bobe.
0: Leva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua e nel sogno la baciai.
1: Scusami, c'è un insetto schiacciato la coda, eh? Scusa.

0: L'angolo della poesia. Senti, Deborah, com'è romantico il tuo papà.
1: Io ti amo e se non ti basta ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda. E il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso, che la tua bellezza sola riempirà l'universo. Io ti amo e se non ti basta vuoterò il mare, tutte le perle verrò a portare davanti a te. E il mare non piangerà di questo sgarbo, che onde a mille sirene.
0: Vedi, prende il cuore questo uomo qua, c'è niente da fare.
1: Io ti amo, e se non ti basta solleverò i vulcani, e il loro fuoco metterò nelle tue mani, e sarà ghiaccio per il bruciare delle mie passioni. Io ti amo, e se non ti basta anche le nuvole catturerò e te le porterò domate, e su te piover dovranno, quando d'estate per il caldo non dormi. E se non ti basta perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, vaffanculo. E che se ti do che se che da che dai, tre vaffanmo, lo corde cattinista, cazza cazzo. Cazzo yame yam, trigala la biscretta, ci stiamo buttando in terra, perché te ne vedi più di 2 metri, se si imbrugliare gli enderaggi, da bicicletta, te ricavrò l'ospedale. Ma vaffanculo proprio.
0: Bravo, bravo Miccio, bravo, bravo. Dai, continuiamo. Kung Fu Fighting, Kirk Douglas. Questa la dedico ai birilli Harold.

Prego Andrea. Dopo farò ascoltare una bella canzone che piace anche a Andrea. Dai, su. La

No, no, non ho mangiato i fagioli, tranquillo. Sai cosa ho mangiato? Te lo dico subito. Le melanzane alla parmigiana. Altro che fagioli.

0: dice vendai.
1: Ore 21.
0: E dammi un po' di trucco.
1: Ore 21, Carla.
0: Ti ho risposto, sono vero e serio. Ecco la novità.
1: Ah, anche Claudio.
0: Ma nessuno lo sa. Ok, me ne resto tranquillo con lei.
1: Perché?
0: Ma limiti hai e leva i colpi.
1: E perché? Perché purtroppo c'è anche lui, eh?

0: sotto i raggi del sole. Ah, bronzatissima.
1: Io ti amo e tu lo sai.
2: Sotto i raggi del sole.
1: Ma mi chiedo come fai.
2: Com'è bello sole.
0: Prossimo brano sarà una dedica per me, da Micione.

0: sole senza alzarti mai. Abbronzatissima.
1: Buongiorno Dino, Edina, ecco, brava, bravissima. Comunque vedo prima di me una che si chiama Shaggy. Ah, questa, senti, ma gentilmente me la sposti in un altro orario, lontano da me, per favore, no?
2: Perché?
1: Non sono d'accordo con questa persona, grazie, ciao.
2: Non è bello,
3: Spazio richiesta!
4: Mina e Celentano, a un passo da te. Grazie Micione.
5: Umano. Troppo umano, circospetto e logico.
4: Penultimo brano, con l'ultimo brano, i saluti.

0: Comunque ragazzi, mi sentirete spesso, si può dire quasi tutte le sere. Tanti DJ sono in ferie, in vacanza.
1: Ci siamo.
0: E ci dobbiamo arrangiare un po' la bene meglio. Un compromesso fra il dovere e la passione. Io domani sera ci sarò alle ore 20.

0: Grazie Giuseppe, grazie anche per l'aiuto, eh.
1: Oh, oh, oh. Ma il peggio è che ho bisogno di te.
0: Grazie a Rita, che ogni tanto mi copre qualche diretta. Grazie Rita.

0: cosa c'è da capire?
1: Le tue mani che resti e ti allontani di carne di senso.
2: Grazie, grazie Angelo. Non andate via, ragazzi. Arriva Carla e Claudio, anzi Carla, Claudio vabbè di supporto, fa la spalla Claudio, poi si vendica.

la cara Lise Felix. Whisky per l'otto Samuel Melody, Paola. Ciro il Becchino, Andrea, Rita. Claudio, dice bello. Giuseppe Citi, Bobbe, Hulk, Elka ed Aras. E lui, Micione. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento. È arrivata adesso Rara. Ciao Rara. E vi do appuntamento domani sera ore 21. Ora passo la console in buone mani. Loro due, Carla e Claudio. Mi raccomando, non dimenticare Claudio. Non dimenticare. Per favore, fai il bravo. Vai Claudio!

0: Anzi, ciao Pirla.
1: In che senso?
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Andiamo bene, proprio bene.
4: Siamo partiti senza brani idioti stasera, vero?
5: Posso dire una cosa? Ha ringraziato tutti, ha ringraziato,
4: no, ha ringraziato
5: a
4: anche
5: Giuseppe,
4: lui.
5: Ha ringraziato a Rita, ha ringraziato a tutti. Perché mi coprite le dirette, invece noi che facciamo? Niente. Noi stiamo qui ad asciugare gli scogli quando si bagnano, va bene così.
4: Ma quale...
5: comunque è migliorata un pochettino la Shaki, almeno a livello musicale, ma a livello musicale è migliorata tantissimo.
4: Lo dici tu.
5: Sì.
4: Va bene, stasera
5: comunque,
4: vedo che sei partito.
5: Ma detto di stare tranquillo,
4: ecco,
5: questa sera è
4: anche
5: per
4: perché
5: cui
4: lo sai che ti arrivano poi gomitate.
5: La mia serata finisce qui.
4: Gomitate sul fianco
5: comunque
4: sinistro.
5: Comunque hai visto come ho pulito il mixer?
4: Con lo sputo, che schifo. Mamma mia, devo assistere a delle cose ancora, che schifo, e basta.
5: C'era uno schizzo sul...
4: Ma che schifo, madonna mia.
5: Non lo so. Va bene, comunque, buonasera a tutti. Questa è Radio Sole Luna, noi siamo... io sono Claudio, lei è la Carla, a tenervi compagnia fino alle ore 22, sono in questo momento le ore 21, anzi sono 21 precise in questo momento, e noi vi diamo una buona serata, una bella fresca serata.
4: Posso dire qualcosa?
5: Una bella fresca serata in nostra compagnia, questa è la vostra radio del cuore.
4: Ma vogliamo salutare oppure ci limitiamo così a... Ok.
5: Va bene, dai.
4: Va bene, a dare il benvenuto. E allora?
5: Amalia già è uscita. Hai visto?
4: Oh, ha fatto bene.
5: Sì, no.
4: Salutiamo Bunker Kut, Azzurra, Kiskins, Rottweiler, Carlotta, Rara. Buonasera, Rara. Salutiamo anche Marika, Andiska, Pati. Iane, non riesco a leggere questo nome, è molto complicato, va bene. Fenice, Alise, Paola, Ciro, il Becchino, Whisky, Pirlotto, Samuel, Felix, Andrea.
5: Andicapati. Vai.
4: Andiamo avanti. Ero arrivata ad Andrea, adesso c'è la Rituccia. Buonasera DJ Bello, DJ Giuseppe, Bobe. Buonasera anche a Hulk. Salutiamo Elka. E salutiamo anche Melody, Micione e la nostra Shakira. Salutiamo ovviamente tutti coloro che ci ascoltano dalle postazioni esterne. Come già detto poc'anzi da Claudio, vi diamo il benvenuto e andiamo subito con il primo brano in console per questa sera.
5: Perché,
4: in programma,
5: scusa, perché metti sono le mani così davanti?
4: Io lo metto come mi pare. Sono i Lost Frequency, il brano si chiama Realty.

0: Chi l'ha fatta questa sequenza musicale? Chi l'ha fatta?
1: Io, come sempre, sì. Come sempre l'ho prodotta io. Senti che brano, l'ho messo, era tanto che non lo ascoltavo. I Lost Frequency con Reality. Diamo la buonasera anche a Dottor VJ Step. Ciao, buon arrivato su Radio Sole Luna. Io sono Carla, qui sulla mia destra c'è Claudio.
2: Hello, hello.
1: Per allietarvi quest'ora insieme, almeno speriamo.
2: Hello, hello.
1: C'è anche Perlita, hola Perlita.
0: Mi fischia sempre tutto. Ma non c'è Andrea, non c'è Andrea.
1: Ma sì che c'è, eccolo qui, l'ho anche salutato. Sì, c'è Andrea.
0: Pensavo
1: c'è,
0: che stava in una spiaggia ai Caraibi, vacanza.
1: Non so, c'è una crocetta sopra.
0: È morto, è morto. No, no. Ah, non è morto. Non è... Ma Fabius è morto o è vivo?
1: Ancora.
0: Fabius è vivo?
1: Ma perché Andrea una crocetta sulla testolina qui? Non so, cos'è questo simbolino? I cuoricini li vedo, ma cos'è questo simbolino della crocetta?
0: Che sono amici Rita e Andrea. Amici, sì.
1: Rita più Andrea.
0: Sì, più Andrea. Benissimo! Si va. Si va al mare, chissà se la nostra... Shaki al mare ci va.
1: Non credo. Troppo distante.
0: Ieri ho visto un
1: video. È più
0: video,
1: vicino al lago forse.
0: Ieri ho visto un video che ha postato la Shaki che pioveva tantissimo.
1: Sì.
0: Si sarà fatto un bagno per la Shaki, per la DJ uscente. Mare. Luca Carboni insieme a Cesare Cremonini. Per la nostra bravissima DJ uscente per Shaki.

0: andare a Bari, dobbiamo andare a Bari, cara Carla.
1: Appena finisco la dieta, visto che quello che manda mia cognata, che qua si parla solo di mangiare.
0: Voi siete mai stati a Bari?
2: Forse tu mi stai.
0: Noi abbiamo una cognata che ormai è famosissima qui su Radio Sole Luna, che è barese, ovviamente ci vuole sempre invitare a Bari. E noi non andiamo mai, com'è? Perché chissà, non lo so.
1: Perché si mangia troppo, si parla solo di mangiare.
2: Questa vita mi porta via, porta al mare.
0: E allora,
1: Luca Carboni insieme a Cesare Cremonini, che duo fantastico, Mare Mare ovviamente di Luca Carboni, duettano insieme queste due grandi voci.
2: Mare, sai che ognuno sa il suo mare dentro al cuore, sì, e che ogni tanto ti fa sentire.
0: Bolognesi, bolognesi, bolognesi.
2: Mare, ma sai che ognuno.
0: Dobbiamo andare anche a Bologna, eh?
1: Mamma che caldo Bologna,
0: in questo momento, guarda, è come Modena, come
1: stiamo
0: Modena.
1: Bene, siamo bene qui vicino al mare, al come? Nostro mare,
0: è come Modena in questo momento,
1: no, credo che non ci sia nulla di peggio di Modena.

0: applauso alla Carla che oggi è rientrata al lavoro. Un applauso nel senso.
1: Un applauso.
0: È rientrata al lavoro dopo 20 giorni di.
1: No, 18.
0: 18, vabbè, 20, 18, la stessa cosa. È ritornata al lavoro
1: ferie,
0: oggi.
1: Mamma mia. Ogni qualvolta ritorno al lavoro.
0: Però comunque, dai, anch'io quando lavoravo tanto tempo fa, rientravo al lavoro.
1: Eri felice?
0: Ad agosto non c'era nessuno.
1: Ma non è così, ti assicuro non è così ancora.
0: Dove lavoravo io, guarda.
1: Forse la prossima settimana si tranquillizzerà un pochino la situazione, ancora c'è un sacco di gente in giro.
0: Cara mogliettina, dove lavoravo io in agosto non si lavorava mai, non c'era mai nessuno, erano tutti

0: dalle 20 vi ha deliziato con tanta bella musica. Benissimo, andiamo avanti, era per la Sciacchi, Luca Carboni, Cesare Cremonini con Mare, Mare, Mare, non parte musica, non sento niente.
1: Anche io, se ti stai fermo con questo cursore, no, si è bloccato il virtual.
0: Che è successo?
1: Allora, andiamolo avanti per forza. Che succede? Lo faccio partire io, non ti preoccupare, ho il mouse in mano, ma non sento più nulla. Voi ci sentite?
0: Sì.
1: Voi ci sentite? Ma non sentite la musica, però. E allora passiamo al brano dopo, dai.
0: Ma che passi al brano dopo se non c'è niente qua?
1: Ma come no? Passiamo a quello, dai, vediamo se questo parte. Si è bloccato il virtual. Ah, ragazzi, andiamo male. Ma non c'è musica, infatti sentiamo solo... Vabbè, cantiamo noi. Non so cosa sia successo. Guarda, se non... magari se la fai partire può darsi qualcosa, ascoltiamo,
0: No.
1: Niente, niente.
0: Chiudiamo.
1: Chiudiamo un attimo.
0: Chiudiamo un attimo.

0: Ecco qui, siamo ripartiti. Il virtual era, per un attimo
1: era il caldo.
0: Ha risentito della temperatura alta, eppure gli abbiamo anche acceso qui il condizionatore. Va bene, questo è il bello della diretta. Allora,
1: si riparte da qui. Chi c'è dopo di noi? Chi c'è? Guarda,
0: c'è la Rituccia.
1: No, allora Rita, ripartiamo da qui. Chi se ne frega?
0: Non ci ha tolto. No, qui dovevamo partire. Infatti,
1: no,
0: ma che cacchio fai, Claudio?
1: No, partiamo da qui.
0: Mamma mia, quanto è noioso. Shaggy, perché non lo banni?
2: Ciao Carla, ciao Claudio, anzi ciao Pirla.
3: In che senso?
4: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
5: Andiamo bene, proprio bene.
0: Vabbè, adesso passa a Baby K, per favore. Che vogliamo fare?
1: Partire da qui, perché sono le ore 21:10, noi stacchiamo alle 22:10 perché per motivi tecnici.
0: Cosa c'entra la povera Rita? Scusa, che sta dopo di noi con il nostro problema. Andiamo con
1: Per Rituccia.

0: Abbiamo dei nuovi entrati. Salutiamo la nostra amica Adele. Buonasera, buonasera, ben arrivata su Radio Sole Luna. Pensa te che Adele è di Teramo.
1: Pensa,
0: capito?
1: Che figura
0: è
1: che
0: di
1: abbiamo
0: Teramo.
1: Fatto.
0: Qua Adele è appena entrata. Vabbè, ho detto, è il bello della diretta.
1: Adele,
0: l'importante è che si sia risolto tutto.
1: Sì, sì.

0: Michele, tu adesso mi devi spiegare il motivo perché sei entrata qui ad ascoltare noi. Comunque non noi qui, che è Claudio La Carla, ma Radio Sole Luna, ma con tutte le cose belle che ci sono da fare nella vita. Cioè, si potrebbe anche andare al cinema. Noi siamo andati al cinema questa settimana. Non mi guardare strano perché...
1: No, non so che si è bevuto stasera. Va bene, andiamo avanti con la mia canzone. Questo è il mio mito, il mio motto. Una vita in vacanza, lo stato sociale, lo vogliamo dedicare al nostro amico Hulk?
0: No, ad Adele, sì. ad Adele.
1: Io lo voglio dedicare ad Hulk.
0: Io ad Adele.
1: E allora, Hulk ad Adele, per ad voi, Adele. Lo stato sociale.
0: Ad Adele.

0: ancora viva.
1: Mi fa impazzire la vecchina?
0: È ancora viva la vecchina.
1: E dunque adesso ad occhi e croce dovrebbe avere circa 90 anni la ballerina dello Stato Sociale. No, l'avrebbero comunicato se non ci fosse più la fighissima questa donna che si è apprestata a questo gioco con lo Stato Sociale. Adesso andiamo a vedere, ci andiamo a documentare se c'è ancora. Io sono sicura di sì, perché le persone così anziane che hanno questo spirito, hanno voglia di ballare, di cantare, di mettersi in gioco nonostante la loro età, hanno una vita lunghissima.
0: Per me è schioppata.
1: Adesso vado a vedere.
0: Per me è schioppata.
1: Ammazza.

0: Eccola qui, hanno appena 93 anni, ma certo c'è ancora viva e vegeta.
1: In Inghilterra.
0: Pensa che è la ballerina più anziana di salsa acrobatica,
1: Invece il suo partner, che si chiama Nico Espinosa, è vivo, sì.
0: Ancora, ma cioè, tu per te dovrebbero essere tutti morti.
1: Che ne so,
0: tutti,
1: cioè,
0: per...

0: 2018, Sanremo 2018, eh?
1: 2018? Mazzà. Sono passati otto anni.
2: O lavorare per vivere.
0: Oggi è il 13 di, il 3 di agosto, il 3 di agosto.
2: Parlare sempre, non ascoltare.
0: 3 di agosto.
2: Ridere per fare male.
0: Moglie mia, non ti conosco.
2: Fare pace per bombardare.
0: Il mese del mio compleanno,
1: Lo so. Tra pochi giorni.
0: Il mese del mio compleanno, anche quello di Micio,
1: Sì.
0: Ma quest'anno va bene così.

0: Lo stato sociale, una vita in vacanza qui nella vostra radio preferita. Un altro bel una bella canzonetta inglese, canzonetta italiana.
1: A chi la vogliamo dedicare questa bellissima ballata con Elodie, Maria, Ciclone, i Gypsy King, grandissimi Gypsy King, Nicholas Reis, sono tantissimi a suonare, a cantare, tutti insieme, lo dedichiamo alla nostra amica Rara.
0: Rara?
1: Rara.
0: Rara. Sai cosa significa rara in siciliano? C'è qualche siciliano qui in chat? Cosa significa rara?

0: Che delusione, guarda, una delusione, guarda, una cosa. Una delusione, Elodie, guarda, una cosa pazzesca. Non aggiungi altro?
1: Non mi togliere, non mi interessano queste cose, non mi interessano.

0: Ma grattimi la schiena, per favore.
1: Ma sei tutto sudato.
0: Ma grattimi la schiena.
1: Mi fa un po' schifo.
0: Me prude. No, no, ancora più basso. Più di qua.
1: T'hanno punto le zanzare.
0: Eccoli. Sulla mia schiena, senti. Benissimo, Takagi e Ketra, Elodie insieme a Maria, con il ciclone insieme a Gypsy King, Nicolas Race e Tonino Caratone, ho detto anche, no, non è Tonino Caratone, è Tonino Bagliardo, Bagliardo. Senti che musica, senti che musica, ragazzi. Senti. Chi è questa? La Beyoncé?
1: Ma l'ho messo io questo brano?
0: Eh sì, tu l'hai messo. Eravamo in macchina, ti ricordi? Lungo l'autostrada del sole, quando abbiamo ascoltato questo bellissimo brano. Io ti ho guardato negli occhi. Questo è tutto per te, amore mio. Ha fatto il regalo? Eh?

0: neanche ringraziato per la dedica.
1: Ah, era per me, non l'avevo capito. Grazie. Ma grazie.
0: Dove stavi? Benissimo, era questo bellissimo brano di Beyoncé.
1: Adesso preparatevi a stringervi forti.
0: Ma questo l'abbiamo messo
1: forti.
0: Comunque un paio di settimane fa. Però
1: ma è sempre
0: uno
1: bello, non lo so,
0: brani,
1: io sono ripetitiva.
0: Uno dei miei brani preferiti. La vogliamo dedicare a chi?
1: A tutti gli innamorati della chat. Sì. Stringetevi forti forti perché adesso arriva uno di quei lentazzi da ballare stretti.
0: L'abbiamo messo
1: molto
0: due settimane
1: fa. Non fa niente,
0: fa.
1: Lo rimettiamo perché è veramente bello.
0: Sai cosa vi dico? Adesso lo mandiamo questo brano. Ci alziamo,
1: ci facciamo un balletto.
0: Dai, facciamo, dai. Per tutti gli innamorati.
1: C'è anche la salmonella di questo, però. E la salmonella è a rischio, c'è la salmonella.
0: È verde.
1: Fatevi entrare.
0: Per tutti gli innamorati.
1: Blu questa salmonella. In questo periodo bisogna stare attenti alla salmonella, sì. Che gira.

0: balliamo, balliamo. Sono un po' sudato, vero amore?
1: Ammazzo, un po' tanto.
0: Eh?
1: Come si dice a Roma, sei fracico. Fracico.
0: Perché mi stringi così forte? Piano, no?
1: Per farti sudare ancora di più.
0: Okay.
1: Ciao Salmonella, buonasera, ben arrivato su Radio Sole Luna. Ciao, ciao Salmonella.
0: Ciao Salmonella.
1: Ma tu ce l'avresti tutta questa fantasia a cercare questi nick? Ti verrebbe?
0: Il mio massimo di fantasia è
1: Claudio e Carla.
0: Nick e Claudio e Carla, cioè.
1: Siamo banalissimi proprio nella scelta dei nick. Ciao, buonasera.
0: Perché
1: Salmonella,
0: quando si va in radio si chiama nome e cognome.
1: Ma non è vero.
0: Ma sì.
1: Ma no, è bello presentarsi sotto mentite spoglie,
0: sì,
1: non
0: no.
1: È da tutti, puoi scegliere questo nome. Non mi sarebbe mai venuto, complimenti.
0: Ci certi,
1: Salmonella.
0: Ci sono certi nomi sulla XAT, guarda, lasciamo perdere.

0: Stringi, stringi, amore.
1: Ti stringo, ti stringo.
0: Sì, ma no sui piedi, no sui piedi. Come si vede che non sei più abituata a ballare
1: i lenti? Lento, eh? Non so più neanche se sono capace. Non si usa più ormai da secoli e secoli.
0: Ma c'è la Rita che sta ballando con chi? Con Pippo. Sta ballando sicuramente.
1: Con Pippo, esattamente. Con Pippo.
0: Io non guardo, non vedo il monitor.
1: Perché non lo vedi?
0: È perché è lontanissimo, non lo so.
1: Vuoi che te lo giro? Vuoi che te lo giro? If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Eccola qui, è arrivata anche la Topona. Ciao Anna, ben arrivata. Ciao a tutti. Ciao ancora a tutti. In console c'è sempre Claudio, ci sono io, Carla.
0: Salutiamo
1: con questa dolce musica.
0: Salutiamo tutti gli amici di Radio Top One Dance. Va bene così.
1: Rialziamo un po' i toni, dai.
0: Oh, mi è piaciuta.
1: Prova a rialzare i toni, guarda.
0: Mi è piaciuta sta ballata. A te,
1: anche a me molto.
0: Hai gustato. Vogliamo rovinare il
1: rialziamo i toni, mi è venuto così, poi sono andata a leggere il cantante.
0: Vogliamo rovinare l'atmosfera?
1: No, è carina questa. So rovinare. Che ti piace tantissimo.
0: Ammazza, mi hai fatto un
1: regalo.
0: So
1: che ti piace tanto.
0: Senti qua. A chi la dedichiamo questa?
1: Sesso e samba? Ai toponi.
0: Ecco,
1: ai toponi.

0: IF, che anche un attore è diventato.
1: Ciao Rara, sta andando via Rara. Rara, buonanotte.
0: Rara in siciliano significa preziosa.
1: Veramente in tutto, anche in italiano significa rara.
0: In siciliano si dice minchia quando sei rara.
1: Ma preziosa, rara, vabbè, anche in italiano.

0: Via.
1: Via, via, via.
2: Via prima di farci a pezzi. Non siamo troppo diversi. Come
1: sesso e samba, sesso e samba.
3: Come sesso e samba.
1: Ho un finale, guardo. Ha visto qua che cosa ho preparato?
0: Mamma mia.
1: Un finale bellissimo.

0: diversi come Radio Sole Luna, la radio numero uno su Xat. E un motivo ci sarà anche se siamo i primi, sempre, sempre, sempre, anche quando c'è la playlist, anche perché nelle altre radio non c'è nessuno, sono tutti morti.
1: Posso anche dire? Hulk va a cena. Ciao Hulk.
0: Ciao Hulk.
1: Andiamo avanti.
0: Lo scorso, un anno fa esattamente, stavamo come ieri al concerto di Loredana Bertè.
1: Ma anche due anni fa facciamo.
0: Due anni fa.
1: È vero che il tempo non ti passa, vero che a me vola.
0: E guarda caso sta insieme a una Fiorella Mannoia. Male, non lo so. E se tu vedi il...
1: Buonasera Patrizia,
0: se
1: ciao.
0: Tu vedi il cassetto delle mie mutande,
1: è pieno di biglietti in mezzo alle mutande.
0: Sotto le mie mutande è pieno di biglietti,
1: di
0: per
1: biglietti
0: andare ai
1: per
0: concerti.
1: I concerti sotto le mutande, ditemi
0: Fiorella,
1: voi se è una
0: Mannoia
1: cosa normale.
0: A settembre, a dicembre abbiamo Fabio Concato e a
1: e
0: gennaio
1: poi,
0: a gennaio
1: grande,
0: abbiamo
1: Max Pezzali.
0: In mezzo alle mie mutande. ecco perché. Mo' ho capito.

0: Grazie Amalia, grazie a te del passaggio qui in radio. Oh, la Malnoia con chi canta canta, se può cantare con cantanti rock, con cantanti pop, con ovunque la metti sta bene la grandissima Fiorella Malnoia. Andiamo avanti, tornato, allora voglio dedicare un brano al nostro amico Dottor VJ. Dottor VJ, questa è per te, bellissima questa canzone. Il grande Gigi D'Alessio, ancora Elodie c'è qui, ma c'è anche Ernia, molto bella, una canzone del 2024 che si chiama Io Vorrei.
1: Ho bisogno di dirti che si sta male, è una vita.

0: ora mi chiedo. È una settimana che ci penso a questo. Io è una settimana che ci penso. Quante cose ho bisogno di dirti ancora. Tu non ci pensi mai a questa cosa, guarda.
1: Io penso a tante cose, quindi dipende a cosa ti riferisci. Questo
0: amore c'ha. Ogni giorno, ogni mattina che mi sveglio dico questa cosa qui, penso a questa cosa qui.
1: Beato te.
0: Ma la Shaki senza di noi cosa farebbe?
1: Lo dico sempre che sarebbe più rilassata senza di noi, soprattutto senza di te.
0: Tutte le mattine mi sveglio, guarda.
1: Pensa, il primo pensiero è per te la mattina, prima quando si risveglia.
0: Prima di fare pipì, pensa a sta cosa.

Ma non è ovviamente senza di noi, ma senza tutto lo staff di Radio Sole e Luna, uno più bravo degli altri, bravissimi tutti che portano avanti questa grande, si dice, baracca, no? Questa bellissima radio, ovviamente un grazie ai nostri due titolari, sono Micio e la Shag.

0: Sì.
1: Questa era bellissima, meravigliosa per dottor VJ Step.
0: Quanti,
1: andiamo avanti.
0: Quanti amici in blu ci sono? Quanti amici in blu?

0: Ma c'è qualcuno in questa radio che si intende di condizionatori d'aria? Il nostro condizionatore non scende mai al di sotto dei 28, nonostante noi gli diamo delle impostazioni ben precise. Lui dovrebbe fare quello che diciamo noi, invece no, sembra tarato a 28 gradi e di lì non scende.
1: Quello invece nel salone aria anche a 25-26.
0: Ma come mai? C'è qualcuno che ci può dare un consiglio per non sfiatarci qua dentro? Con tutti questi
1: non stiamo sfiatando, però comunque,
0: insomma, fa casino. Se io dico 26 devono essere, no, 28 fissi.
1: E da un grande chitarrista come Alex Britti con questo brano che si chiama La Vasca. Beh, qui andiamo oltre
0: ancora. Dire Straits, Sometimes I Swing, grandissimo pezzo. I filtri li abbiamo puliti, caro Giuseppe, li abbiamo puliti, ma niente da fare.
1: Questo è anche nuovo.
0: Sono nuovi, infatti, questo che abbiamo qui nella stanza studio è nuovissimo,
1: è
0: nuovo di
1: mese,
0: zecca.
1: Due mesi, neanche.

0: Abbiamo provato anche questa, amici. No, cool, no, ma cool, così, ma non va, non c'è niente da fare.
1: Non è che non c'è niente da fare, no? Sembra che va malissimo. No?
0: Così. No, siamo noi che siamo un po'. No, siamo un po' impediti.
1: No, vabbè. Dire Straits con Sultans and Wings.
0: Sultans,
1: qualcosa. Quanti anni c'ha sta canzone? No, guarda, la prossima.
0: Qual è? Vediamo un attimo. Beh, questa è degli anni 70,
1: Sì.

Donne spinte, dove le viste Salmonella le donne spinte? È molto pudica, è tutta coperta, c'ha in testa la cuffia, c'ha una bella camicetta verde con il pizzo, ma non è spinta.

0: Qui siamo negli anni 80, credo.
1: C'è sto mouse che stasera si rimuove a scatti, non
0: scusa,
1: capisco
0: ma
1: perché.
0: Se tu abbiamo due schermi, se tu lo metti di qua.
1: Sì, capito?
0: Va bene, dai.
1: Va bene.
0: Seguiti giamo, come diceva mia nonna. Aspetta, dammelo a me. Facciamo così. Salutiamo Christopher Cross con Arthur.
1: Un po' di sana pubblicità.
0: Che dici?
1: Vai. Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra musica.
1: E che musica? Oh, yeah.
0: E da questo momento in poi, da questo momento in
1: facciamo
0: poi.
1: Facciamo un saltino indietro negli anni. Molto, molto indietro.

0: franco.
1: Tony Renis.
0: Forse tu mi bacerai.
2: Ogni si sta abbassando la temperatura, Claudio.
0: Fino a quando.
1: Perché mi sono allontanato io?
0: D'improvviso ti vedrò.
1: Io sono la fonte di calore,
0: Sorridente accanto a me.
1: A chi dedichiamo questo? Amicio?
0: Se vuoi.
2: Perché no?
1: Yes.
2: Sì. Amicio?
1: Sì. Vai, Micio.
0: Devi dirlo perché.
1: Yes.
0: Non ha senso per me.
1: Ma Andrea ancora sta a mangiare.
2: Sta a mangiare.

0: Questa l'ho scelta io, questa
1: lo
0: musica.
1: Lo so, ma non solo quella,
0: gli
1: anche
0: ultimi
1: tutte.
0: Uno, due, tre, quattro canzoni l'ho scelta io.
1: Questo significa che ho tolto i brani che avevo messo io.
0: Questa è bella musica, questa è bella musica. Mi ricordo quando io ancora non ero nato, pensa tu, non ero ancora nato qui, invece la Sciacchi sicuramente che era 1964-65. Capirai, figurati. Sì.
2: Allora, se dovete raccontare qualcosa, raccontatelo. Saluta Micione, in particolare lui, perché è molto amante delle oche. E saluta anche il papero. Saluta Ciuppi. Oh, Cucciolo. Poi anche Claudio.
1: I Claudi?
2: Tutti quanti, eh.
1: Eccolo qua, ancora indietro nel tempo con Wes. Che bella questa canzone, ma come sei romantico questa sera, Claudio. Ah, comincio a sentire la dieta fresca, sei sceso di un grado. I miei giorni felici.
3: I miei giorni felici.
0: A chi?
1: E allora, questo brano, la nostra Perlita, la nostra amica Perlita, la vuole dedicare a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Sole Luna, sia coloro che sono qui in chat che quelli che ci ascoltano dalle postazioni esterne. Per tutti noi, il grandissimo Wes. Grazie, grazie Perlita.

0: Bella, bella
1: e qui andiamo
0: morire.
1: Sempre peggio, andiamo sempre peggio, andiamo ancora più indietro. Qui proprio, ragazzi, ritorniamo, ragazzi, a noi, ritorniamo al tempo della pietra quasi, eh.
0: Un bel bacio a mezzanotte, come lo vedi?
1: Siamo ai tempi della pietra qui, i cavernini.

0: allora?
1: Mezzanotte per amare.
0: Bene, bene.
1: Mezzanotte per sognare fantastica.
0: Sì.
2: Ma come farò senza più amare? Ma come farò senza baciare? Ma come farò a non
0: Che quartetto, ragazzi, che gruppo.
2: Luna, luna, tu non mi guardare. Luna, luna, tu non curiosare. Luna, luna, tu

0: Claudio inaspettato, che mette sempre musica yeah yeah.
1: Veramente la musica metto sempre io.
0: Che fa tutto il...
1: Faccio tutto io.
0: Il DJ, quello... E poi tira fuori questa musica. Senti.

0: C'è freddo.
1: C'è freddo.
0: 26 gradi, sono niente accanto. Ci stiamo avvicinando alla. Vedo da lontano che arrivano i pinguini.
2: Non si è fermato mai.
0: La musica italiana, cara Carla.
1: A me lo dici.
0: Musicalmente italiana in diretta, no, in registrata in oltre 100 radio in tutto il mondo, in web, in FM, in AM,
1: perché in AM, sì,
0: in onde medie.
1: È vero.
0: La Carla va anche in onde medie,
1: La radio dei motociclisti,
0: sul dub. Ma che ne sapete, che ne sapete. Ma vai anche su Radio Top One Dance,
1: Ovviamente. Ciao Rosa, buonasera Rosa, buonasera.
0: Sì, la vicina di casa.
1: No, non credo. No. Questa dopo mi fa impazzire, mi piace da morire. Questa canzone mi piace tantissimo.
0: Ma c'è il topone?
1: No, c'è solo la topona.
0: Non c'è il topone?
1: Solo la topona.
0: C'è un motivo perché dico c'è il topone?
1: E c'è solo la topona.
0: C'è solo la topona perché loro sono di quella zona. Vediamo se la topona riesce a capire chi
1: questo
0: sono questi
1: qua. Questo gruppo mi fa impazzire.
0: Vediamo
1: quanto
0: se la topona riesce
1: piacciono.
0: A capire chi sono questi e da quale città arrivano. Vediamo.
1: Quanto mi piace sta canzone.

0: fagioli, che sono i fagioli, no?
1: C'è anche Grazia. Grazia. Allora, se c'è Grazia, io devo fare una cosa. L'altra sera, Graziuccia dolcissima, bambina, non ci sono riuscita perché sei scappata via. Non ti muovere di lì perché io ti voglio dedicare un brano. Tutto per te.
0: Ma quale Grazia? La...
1: No, Grazia, la... Grazia, la dolcissima bambina Grazia.
0: Ma la nostra amica Grazia?
1: No, la bimba.
0: Grazia, ciao, Grazia.
1: Non ti muovere di lì. Ciao, Grazia.

0: Sei pronta? Grazie. Il tuo brano, il prossimo brano è tutto per te, eh? In chiusura, perché sono già le 21:56, quindi sbrighiamoci, perché voglio mandare questo brano per la dolcissima bambina, dolcissima. Ma la conoscono tutti questa, la conosciamo.
1: Ma tu sei sicura che grazie?
0: Ma io sono sicura di sì, vero? Grazie. Adesso Grazia la canterà con tu.

0: Il coretto lo facciamo tutti
1: ragazzi,
0: insieme? Ciao Daniel, ecco, è arrivato il micione. Il topone. È la nipotina di Micio. Siete pronti a fare il coro con

0: Ma senti una cosa, invece di mandare la sigla, perché non salutiamo?
1: Salutiamo qui sulle tagliatelle di nonna Pina. Allora metti la chat così. Pochissimo, mancano due minuti, quindi facciamo dobbiamo così, essere vai. Anche velocissimi.
0: Vai, forza,
1: sulle tagliatelle di nonna Pina ringraziamo e salutiamo tutti quanti. Iniziamo con i saluti. Sali col corso, fammi va.
0: Vai, vai.
1: Faccio io. Partiamo dall'alto, salutiamo Shakira, Micione, Dina, Melody. Salutiamo anche Hulk, DJ Giuseppe, DJ Bello, Danny il Topone, Radio Top One Dance. Salutiamo la Topona Anna, ciao Perlita, Rita, Andrea, Felix. Vi ricordo Rita salirà a breve in console, quindi non vi muovete da lì. Salutiamo anche Andrea, Samuel Pirlotto, Whisky, Ciro il Becchino, Paola, Lise, Claudio, The Crow. Ciao Grazia Dolce, salutiamo Marica, Rosa, Dottor VJ, salutiamo anche Carlotta, Rottweiler, Patrizia, Azzurra, Bunker Cut, salutiamo veramente tutti quanti, lo so, ormai giovani, io sono rimasta indietro, sono rimasta ai tempi di quando eravamo piccoli noi, ascoltavamo questa musica, non immagino che Grazia ormai sentirà sicuramente altro, ma questa...
0: Sì!
1: Va bene! Ma dai!
0: E allora grazie a tutti voi che siete stati qui in chat. L'appuntamento chissà quando sarà, la prossima settimana, chissà, chi lo sa, come dice qualcuno. Benissimo, salutiamo tutti i nostri amici. Io... che devo dire? Boh,
1: non lo so. Ti ho salutato io, quindi tu non devi dire nulla.
0: Ciao.
1: Grazie a tutti, un bacio circolare. Ciao a tutti.

0: La DJ che non sbaglia un attacco e che non perde un colpo, ma soprattutto non perde l'occasione di farti sorridere, perché ai comandi c'è lei, la mitica, unica e incontenibile Rita DJ.
1: Eccomi qua, buonasera a tutti, buonasera a Radio Sole Luna. Grazie Claudio e Carla per l'ottimo passaggio della console. E voi bravissimi come sempre, come bravi sono stati i DJ prima di noi. Allora, amicione, grazie Franci e Shaki. Chiuderà la serata il DJ Charlie. No, scusatemi, Charlie, ho detto bene. E saluto tutte le radio associate e tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. Saluto Shaki, Micione, Dina, poi Patrizia, poi abbiamo Hulk, DJ Giuseppe, poi DJ Bello, Dani, Anna, Claudio e Carla che hanno appena fatto la loro diretta, bellissima, Perlita, Andrea che sta mangiando. Poi abbiamo Ciro, Felix, Alize, Claudio, Tecrov, DJ Grazia, la bellissima e dolcissima Grazia. Poi abbiamo Marika, Rosa, mamma mia, ciao Deborah, Dottor Step, Carlotta, Rottweiler, Andrea mio figlio, ciao Andrea, benvenuto. Azzurra, poi abbiamo Bunker Kakut e poi Honey, non so dirvi dopo. Va bene così? Allora, grazie a tutti per la buona diretta, a voi vi auguro un buon ascolto su Radio Sole Luna.

0: Ciao Andrea, benvenuto. Andrea è mio figlio.
1: Metti a posto ogni cosa e parliamone un
0: Andrea, il grande sta con la testa nel frigorifero. Speriamo che arriva.

adesso per Carla e Claudio, merci, merci. Marvin Gaye, spero che ho letto bene, Claudio. Tutta per voi.

Il prossimo brano sarà per Deborah, mamma mia, perché l'altra volta non sono riuscita a mettere la sua richiesta.

0: Per tutti voi in chat, Massimo Di Cataldo, se adesso te ne vai.
1: Guardami negli occhi, ora sto per dirti che
0: Grazie Andrea, adesso ti chiamo Andrea il Grande.
1: frega niente.
0: A te ti auguro un buon
1: Ma io
0: ascolto,
1: non ho
0: Andrea, e mi
1: troppo
0: raccomando, fai ballare
1: cominciato.
0: le signore in chat.

Andrea, devi soffrire. Tu mi mandi il buongiorno alle 4 e un quarto? Stamattina l'hai mandato alle 5, va? Ma adesso ti faccio soffrire.

0: per Hulk e per Andrea, i Pooh, cercando di te.
1: Cercando di te, ho consumato.
0: Spero che ti piaccia, Hulk.

Grazia ha visto che avevamo l'uomo ragno. Poi metterò anche il Super Superman. In ogni donna che ho incontrato ho sempre in mente. E Andrea si associa per Hulk. E Hulk si associa per Andrea. Sono tornato sempre solo a medicarmi le ferite. Convinto ogni volta. Allora anche per te, Step. Lo dedico anche a te. Capita che poi e Step si associa.

0: Ma prego, Rosa.
1: Soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno io

avevo capito che l'hai messa per me, che ho detto alle 4:15. Lui suona, lui fa il buongiorno, cioè dà il buongiorno e quindi a me squilla il telefono.

0: quando tornerai da lui.
1: Buonanotte Hulk, a domani. Tu pensieri a me, solo a me. Grazie per essere stato qui con noi su Radio Sole e Luna. Vai bene, dai, dagli le botte.

con il prossimo brano sono sicura che farò contenta sia Grazia che Frank, perché Frank me l'ha richiesto questo brano, ma farò contenta sicuramente anche Grazia.

0: Max Speziali, 883, il grande incubo. Me l'ha richiesto Frank Francesco, mio nipote, e grazia.
1: Not the

0: porterà.
1: Domani ho l'appuntamento alle 18, quindi domani spero che ci sei in chat.
0: Il grande incubo, una vecchia casa e la tua macchina che ferma.
1: Ma prego.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

Eccolo, allora è arrivato. Io non mi saluto uno per uno, lascerò la console a DJ Charlie e grazie a tutti per essere stati qui con me. Vi do appuntamento domani alle ore 18. Buona continuazione con DJ Charlie. A te Charlie, buona diretta. Ti passo la console.

quiero bailar junto, Grazie amico Claudio, amici Claudio, grazie.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: bocca.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra musica.

0: sulla crescita materiale. Solitamente non considera altre forme di ricchezza indispensabili per il benessere dell'individuo, come la salute degli ecosistemi, la qualità della giustizia, le buone relazioni tra i membri di una società, il grado di uguaglianza, il carattere democratico delle istituzioni. Per questo occorre organizzare la decrescita.
1: Organizzare la decrescita significa rinunciare all'immaginario economico, vale a dire alla credenza che di più è uguale a meglio. Il bene e la felicità possono realizzarsi con costi minori. La parola d'ordine della decrescita ha soprattutto come fine l'abbandono dell'obiettivo insensato della crescita per la crescita, obiettivo il cui movente non è altro che la ricerca

0: cultura. Si continua a pensare che l'economia, così come concepita oggi, sia il solo mezzo per risolvere la povertà, quando è proprio lei che la genera. Lo sviluppo e l'economia sono il problema e non la soluzione.
1: Nel sud del mondo, dove l'economia mondiale ha cacciato dalle campagne milioni e milioni di persone, distrutto il loro modello di vita, soppresso i loro mezzi di sussistenza, per gettarli e stiparli nelle bidonville, nelle periferie del terzo mondo, l'unica alternativa è una condizione di sopravvivenza estrema. Sono nati così i naufraghi dello sviluppo, abbandonati a loro stessi, condannati nella logica dominante a scomparire. All'interno della propria cultura, oggi ognuno sta perdendo i propri punti di riferimento, e i punti di riferimento sono fondamentali difese immunitarie.

0: Dovremmo volere una società nella quale valori economici malati hanno smesso di essere centrali o unici. Una società nella quale l'economia è rimessa al proprio posto come semplice mezzo della vita umana e non come meta ultima. Una società nella quale si rinuncia, quindi, a questa folle corsa al consumo sempre in aumento che estromette i più deboli. Ogni volta che c'è una recessione facciamo la stessa cosa. Pompiamo soldi nel mercato e diciamo che vogliamo tagliare le spese. Ma la ripresa si alimenta spendendo. Le nostre spese fanno crescere la domanda. I paesi emergenti ne approfittano aumentando la produzione per moltiplicare l'offerta. E questo fa salire i costi delle materie prime, come il petrolio. Di conseguenza tutti i prezzi aumentano, compresi quelli del cibo. E quindi ci ritroviamo in breve in una nuova situazione insostenibile, tornando a fare affidamento sul debito per soddisfare le nostre esigenze. In questo modo non ne verremo mai fuori.
1: I nostri governi non fanno che ripeterci che siamo coinvolti in una guerra economica senza pietà, che dobbiamo tirare la cinghia ed imporre a noi stessi dei piani di adeguamento strutturale così come li imponiamo ai popoli del sud, e questo allo scopo di guadagnare indiscriminatamente quote di mercato.
0: La concorrenza non dovrebbe poggiare sul prezzo del lavoro e quindi sulla vita degli uomini. Non si può accettare che...

dedico questa canzone che canterò adesso al mio amico Gianni Bella. Che con un altro amico, grande amico, Mogol, hanno fatto tanti successi. Ciao Gianni.